spaccomia, plimpacciumia, cacciamia, plimpacciumia, cacciamia, o pare su papparo, uliai, caracaro, cacciatomi,